Ce n'è mai una. È boiadera. È boiadera. Ora castiamo. Ora castiamo. Ora castiamo. Ora castiamo. Ora castiamo.